0: L'amour se montre comme la plus belle et la plus fragile des valeurs face à la corruption, aux gangs et à la mafia.
1: Ti presento Giovanni Falcone, un collega.
2: Piacere, dottoressa.
3: Salute, salute.
4: Questi ragazzi che crescono bevendo latte e mafia hanno bisogno di noi.
5: Condividete gli stessi ideali, la giustizia, la lealtà, la volontà di cambiare il mondo.
2: Sì, pronto.
6: Mattarella, Terranova, dalla Chiesa.
7: È stato un massacro.
8: Nel mare nostro non c'è nessuno pesce cane.
9: È possibile che ci sia un prezzo da pagare se davvero vogliamo cambiare le cose.
10: È un oggetto sospetto!
11: Via, via!
12: Perché ti fanno questo? Perché?